Sto percorrendo la strada che tutte le sere facevo con te. Mentre si incrocia uno sguardo, giuro non ci credo che sei proprio tu.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora tra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi e se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.